subliminal. Show me what you're made of. Nessuno è fame. Massimo.

0: numero 4.
1: Shakira, in Burna Boy, Dai Dai.
0: Numero 3.
1: Lady Gaga featuring Doechii, Runway.